0: Compartir nuestra app con tus amigos. Compartir nuestra app con tus amigos. Sónica Digital Radio sigue creciendo.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero